0: creemos, ut in pro nobis et excedat ad Dominum Iesum Christum.
1: Un germo spunterà ronco di Iese, un vigulto germerà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore.

0: Navitas sua, Deite et Lux Virgo, Gaudium annunciavit universo mundo, Este enim ortus est solius Itie, Christus Deus oster, qui solves maledicium, debit benedictionem, et confutes mortem, donavi nobis vitam sempiterna.
1: Salvorem nostrum celebrantes, qui ex Maria Gine nasci ditus est, exoremus dicentes, interceda pro nobis, Mater tua, Domine. Interceda pro nobis, Mater tua, Domine.
2: Sole di giustizia, che hai voluto far cedere da Maria Immacolata, mistica ora della redenzione, che camminiamo sempre nella luce della tua presa.
1: Interceda pro nobis, Mater tua, Domine.
2: Verbo eterno, che a Maria Vergine Sapiè hai insegnato a scegliere parte migliore, aiuti a cercare sempre la parola vita eterna.
1: Interceda pro nobis, Mater tua, Domine.
2: Salvatore del mondo, che per i meriti della redenzione hai preservato tua madre da ogni contagio di colpa, conservaci e dal peccato.
1: Interceda pro nobis, Mater tua, Domine.
2: Hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, liberaci di corruzione del peccato.
1: Interceda pro nobis, Mater tua, Domine.

Celebramus missam de festo in Nativitate Beate Maria Virginis, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et precio charistica tertia.

Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio.